0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fiorella Mannoia e Irene Grandi con Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico. Marco Vengoni sono.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti catapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: Ciao Radio Piemonte Sound.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se

L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Così è la radio, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Antonello Venditti e Francesco De Gregori insieme per La Donna Cannone.
1: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultima.

fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Pù.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Nina Zilli con Io e te da soli. Io

Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Marco Armani con Red Canzian, un omaggio ai Pooh, Uomini Soli.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio.

0: Sabato 27 giugno 2026 la chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "occhio non vede, cuore non duole" racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano "Tanti auguri a te". Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. In 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Gianni nel 1955 e Fabrizio Biggio nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo nel 1963 e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Colors Umberto Tossi, insieme per un medley dei successi.

0: Irene Grandi con La donna cannone di Francesco De Gregori.
1: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone, d'oro e d'argento, diventerà, senza passare per la stazione,

Quell'enorme mistero volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi.

La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Badoli Online, the best.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri. L'amore è una scienza e anche il colpo di fulmine può durare.
2: In che senso?
1: Ecco, perché va? Tinto Brass diceva che esiste il senso riproduttivo.
3: Cioè per la serie It's Raining Men.
2: Da Piero Angela a Tinto Brass è un attimo.
3: Passando per Rocco.
2: Certo, certo.
1: Allora, ci sono dei personaggi che insomma l'hanno raccontata, no? L'hanno raccontata molto. Tinto Brass diceva esiste il sesso riproduttivo e quello ricreativo, basta scegliere.
3: Ma su questo siamo d'accordo.
2: Beh, certo, certo. Quello riproduttivo, mi spiegate qual è la differenza poi fondamentalmente?
1: È quello creativo. Vabbè, no, perché
3: lì dipende.
1: Ma sì, sì, te lo dobbiamo, però te lo dobbiamo spiegare a microfoni spenti perché, lì sai poi si va dentro. Comunque,
3: poi
1: attenzione.
3: Sai tu che frequenti il bagno degli ufficiali, certe cose non le puoi dire, perché sai che deve esserci un contegno.
1: Meglio, solo il meglio delle Badole Online.
0: Pillole di buon umore.
1: Ma sapete che siamo troppo veloci per il nostro cervello che si telefona, si mandano mail, si mangia un panino allo stesso tempo. A volte però la testa esplode perché ci sono dei limiti. La concentrazione media è scesa ad appena 12 minuti. I bambini sono sempre più svegli, noi siamo sempre più veloci. Qualcun altro. Qualcun altro, ecco, alle volte e delle volte se la piglia tranquilla, giusto?
4: Senza dover andare a logorare questo povero cervello che altrimenti non riesce a starci dietro. Io lo tratto bene, mettiamola così.
1: Quindi tu fai le cose. Socia, tu come sei?
3: Dipende, quando devo essere veloce sono veloce, altrimenti.
4: Ma sei di quelle che mangia col telefono in mano?
3: Assolutamente no.
4: Ok,
3: cerco di essere zen il più possibile.
1: Tu sei zen?
4: Mi giova il cervello.
1: Ragazzo,
4: io sono zennissimo, io sono zen quando dormo, zen quando guido, zen.
1: Allora ti faccio, scusami Carmen, ti faccio la foto, ti faccio la cosa quando lui mangia e soprattutto poi quando fuma, seduto così alla
4: rivolto al sole. D'altronde, se uno è zen,
3: cioè è proprio così da.
4: Anche il verso fumando.
1: Hai capito? Ecco,
4: anche
1: lui è Zed. Io che guardo l'orologio e dico, oh, guarda che dobbiamo andare, devi cominciare due, devi cominciare.
3: Aspetta che finisco la sigaretta.
1: E gli tocco il tempo, no? Poi batto il tempo così col piede. Wow.
4: Eh sì, un po' più zen.
1: Dai. Come diceva qualcuno che noi conosciamo bene e che ha lavorato tanti anni con noi, la velocità non è tutto.
3: Sì, infatti, concordo.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.

0: ragazzi. Ah, quanto è bello il microfono di Peppino, la sedge Pep. Vorrei cantare Nessuno al mondo.
1: Bene. Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: Pop.
1: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Mahmood, com'è profondo il mare, una canzone di Lucio Dalla.

27 giugno, eccoci qua di nuovo a parlare di segni zodiacali. Ariete, il vostro partner richiederà la maggiore attenzione da parte vostra. Toro, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Gemelli, l'impulsività potrebbe condurvi su un sentiero sdrucciolevole, attenzione a non scivolare allora. Cancro, vi sentirete più dinamici e attivi del consueto. Leone, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Per la Vergine, non avete le idee chiare per prendere una decisione utile. Bilancia, nel vostro cielo i pianeti saranno in posizione favorevolissima. Per lo Scorpione avrete voglia di distrarvi e di evadere dalla routine, mentre il Sagittario, dice le stelle, saranno benevole e disposte a darvi una mano. Capricorno, siate più prudenti negli spostamenti e negli incontri sociali. Acquario, tirando le somme, la giornata risulterà assai positiva. Per i Pesci invece, diciamo, salute e forma fisica non presenteranno particolari problemi, quindi tutto bene. Io mi fermo qui anche in questo 27 di giugno con l'appuntamento dell'oroscopo, che torna domani puntualissimo. Ciao ciao!

0: musica è finita. Questa versione di Gianni Morandi e Ornella Vanoni.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.

Buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio, anche quest'oggi, anche nel weekend. Beh, noi siamo pronti per tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi dal passato ad oggi, poi le pagine informative, l'almanacco e il meglio delle badole online. Vi ricordo l'appuntamento tutti i giorni dalle 9.40 alle 11 in diretta e nel weekend il meglio.

0: Sono le 6:01.
1: L'appuntamento con i compleanni della musica, quella dei grandi successi italiana ed internazionale.
2: Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, occhio non vede, cuore non duole, racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello Bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi 80enne, Isabella Gianni nel 1955 e Fabrizio Biggio nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo nel 1963 e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Le cover italiane più belle di sempre. La spada nel cuore, tante le versioni, questa è di Manuela da X Factor.

0: Vogliamo, come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: La penultima volta che sono andata a Parigi sono andata sulla Tour Eiffel e mi sono imbucata, ma senza volerlo, ad un matrimonio che c'era in quel ristorante, no? Perché ero vestita in maniera abbastanza, non dico elegante, però insomma abbastanza per benino. Hanno pensato che io e la persona che era con me facessimo parte di questo matrimonio. Bonjour, bonjour, bonjour.
3: Bonjour, bonjour.
4: No,
2: no, loro. Bonjour, allez-y, allez-y.
3: McLaren e Ferrari. Wow.
2: Ma sei scemo, sei. E no, allez-y, allez-y, io sono andata. Cin cin, auguri agli sposi.
4: Cin cin, lo dici in Cina.
2: E poi sono andata via perché avevo paura che mi...
4: Mi hai rubato anche la boccia di cristal.
2: No. Ho preso anche una tartina, quello sì, perché sarà un ciucco, capito?
4: La tartan o la tartatan?
2: Ma la tartatan è un dolce, badago. Ho preso una tartina perché sai, con lo champagne, okay. Poi comunque io già mi metto a cantare così, hai capito? No, mi era stata fortissima. Bonjour, bonjour, allez-y, allez-y.
4: E qua la chiudiamo.
3: O la sveglia, sì. Quella digitale a pila, okay. Però può capitare che la pila si scarichi, improvvisamente. Chiaro. Lo fa sempre di notte.
4: Invece ti
3: allora
4: fai...
3: l'abitudine di averne due con il cellulare.
4: Certo.
3: Adesso che cosa ho fatto? Sì. In realtà utilizzo sempre solo il cellulare.
4: Questo non va bene.
3: Quindi a questo punto devo fare il contrario.
4: Una bella caffettiera elettrica col timer.
3: Tu dici.
4: A un certo punto scatta. Però il caffè.
3: Lo so, però c'è sempre l'elemento elettrico vicino.
4: Hai ragione. Ma intanto mettitela sul comò lontano e ti sveglierai col profumo del caffè, vi svolterà la giornata.
3: Sì.
4: Anzi, ci provo subito questa sera, se la casa non va a fuoco domani ne riparliamo.
3: Tic tac, tic tac, tic tac.
4: E invece il caffè come fa?

0: i paradossi del pianeta Terra.
1: Adesso cucinano i manager.
0: Non hanno più lavoro.
1: Anche perché non sa bene cosa si deve fare.
0: Più di tanto.
1: E quindi fanno loro?
0: Fanno
1: cosa
0: tutto
1: fanno
0: loro
1: di buono?
0: Ma guarda, non saprei. Se sanno fare qualcosa, siamo ben contenti.
2: Ancora sì.
0: Hanno un approccio da professionisti però al fornello, non così. Che facciamo la pasta di scotta.
1: Cercasi il manager che ci faccia cena stasera, per dire.
0: Volentieri.
1: No?
0: Volentieri.
1: Lanciamola così.
0: Se anche un quadro. Anche un quadro. Non proprio
1: perché
0: un manager. Anche metti che il manager non ce l'hai.
1: No, siccome in questo periodo dipingo molto, hai capito? Tu mi parli un quadro, io non penso alla situazione lavorativa, ma penso a tutt'altro.
0: I quadri, quelli che non si chiamano quadri.
1: Mi è caduta anche una cornice che ho rovinato. È 333-8209-023. Fatevi vivi che vanno bene anche due patate
0: anche
1: bollite.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, non c'è problema.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11,
4: le padone con
5: chiacchiere e buon umore.

0: Mentre continuiamo ad ascoltare la buona musica, facciamo uno stop molto breve per scoprire gli aggiornamenti degli astri, anche in questa mattina.
1: Segno per segno.
2: Giugno, eccoci qua di nuovo a parlare di segni zodiacali. Ariete, il vostro partner richiederà la maggiore attenzione da parte vostra. Toro, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Gemelli, l'impulsività potrebbe condurvi su un sentiero sdrucciolevole, attenzione a non scivolare allora. Cancro, vi sentirete più dinamici e attivi del consueto. Leone, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Per la Vergine, non avete le idee chiare per prendere una decisione utile. Bilancia, nel vostro cielo i pianeti saranno in posizione favorevolissima. Per lo Scorpione avrete voglia di distrarvi e di evadere dalla routine, mentre il Sagittario, dice le stelle, saranno benevole e disposte a darvi una mano. Capricorno, siate più prudenti negli spostamenti e negli incontri sociali. Acquario, tirando le somme, la giornata risulterà assai positiva. Per i Pesci invece, diciamo, salute e forma fisica non presenteranno particolari problemi, quindi tutto bene. Io mi fermo qui anche in questo 27 di giugno con l'appuntamento dell'oroscopo, che torna domani puntualissimo. Ciao ciao!

0: Ci piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle badole online.
1: L'allegria delle badole online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
2: La notte è fortunata oggi, è una notte magica, ricordatelo.
3: Dobbiamo fare qualche rito.
2: Io avevo fatto una roba e
3: ha funzionato.

0: che ha funzionato. Adesso mi servirà dell'altro, però quello della così generico.
1: Signori, l'Amellino non sogna più serpenti.
0: Le sessantenni di oggi sono le quarantenni di ieri.
1: Dove l'hai trovata?
2: Mi sembra un po' esagerato, ma
0: l'ho trovata e non l'ho inventata io. Ma guarda che sei scemo, ma più scemo.
1: Cita
0: di quelli...
1: la fonte.
0: Guarda.
2: È il nostro Dario Diplomazia Zero. Sai che certi tasti non si possono toccare, altrimenti allora... è guerra. Cosa vorresti dire? Che io devo fare la voce di un call center?
1: Sì, ma di un call center, non di quelli che non a vendere aspirapolvere.
0: Non di quelli che vogliono farti cambiare.
2: Cioè, non ho capito perché io devo fare la voce.
1: E perché?
0: Sì. Perché ti viene bene.
2: E tu cosa ti occupi del marketing?
1: Sì, io ti smisto, faccio il centralinista, ti smisto le chiamate. Tanto ha voglia a pagare.
2: Ma io faccio il turno del mattino, tu ti occupi del turno della sera.
0: No, il turno del mattino, socia, quelle cose lì. Si fanno di notte, di sera.
2: Ma se abbiamo prodotto fior di ricerche, esatto, dove le prime ore del mattino sono ore, hanno loro in bocca, diciamo.
0: Ma voi due siete inqualificabili, lo sapete? Inqualificabili.
3: Badole Online, the greatest moments.
4: I francesi, i nostri cugini francesi, sì, hanno deciso di risparmiare sul sale. Tant'è?
0: Le baguette?
4: Sulle baguette. Sì. Allora. Diventa
0: ma sì, un po'. Vabbè, Brigitte ha detto: guardate la mia linea.
4: Oui.
0: No?
4: Je ne mange pas
0: de baguette. Je ne mange pas de pain.
4: Pourquoi la baguette? C'est trop salé. Salé? Salé va bien?
0: Non so.
4: Salè.
0: L'è un po' fatta. Allora, come si dice in piemontese? L'è un po' fatta.
4: L'è un po' fatta.
0: Tu avrai piemontese. Ma è possibile che io non abbia persone autoctone?
4: Niente. No, vabbè, sono mezzo autoctono. Ma,
2: sì. 50 Salmur, anche 50.
0: Anche un po' lì, l'albergo. Anche un po' di qua. Un po',
4: anche
0: un mezzo.
4: Tu. Anche tu sei mezza a mezza. Fammi capire un po'. Allora, papà di dov'è?
5: Il papà è un petit peu français. No, non è vero. Magari.
4: Cos'è?
5: È un po' petit peu come te, un po'. È di qua, è di qua.
4: Lui è la mamma di dove?
0: Un pezzo di qua, un pezzo di là.
5: La mamma ha parenti abruzzesi.
4: Sentite, sì.
0: Allora, io invece ho un nonno e un francese, pensa.
4: Vorrei dare solo un consiglio a Macron di mettere una roba per legge. Invece di togliere il sale dalla baguette, mettiamo una legge che vieta ai francesi di mettere la baguette sotto l'ascella. E uscivano dalla panetteria con sta roba sotto l'ascella pezzata. È una roba
0: che
4: senza
0: non si può guardare,
4: non
0: si può vedere.
2: Questo è senza sacchetto.
4: Senza sacchetto.
0: No, loro mettono un pezzettino di carta.
4: Poco, ma gran parte rimane fuori della baguette. Sì. E secondo me.
0: Ma loro piace così. Hai capito? Tanto quello che la porta se la magna.
4: Da quel qualcosa, no? Di personale.
2: A meno che tu non la offri a qualcun altro.
6: Divertimento, risate, ironia, oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
7: Chiacchiere e buon umore.

Sabato 27 giugno 2026 la chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "occhio non vede, cuore non duole" racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista, il

L'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. In 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Gianni nel 1955 e Fabrizio Biggio nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo nel 1963 e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 27 giugno, eccoci qua di nuovo a parlare di segni zodiacali. Ariete, il vostro partner richiederà la maggiore attenzione da parte vostra. Toro, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Gemelli, l'impulsività potrebbe condurvi su un sentiero sdrucciolevole, attenzione a non scivolare allora. Cancro, vi sentirete più dinamici e attivi del consueto. Leone, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Per la Vergine, non avete le idee chiare per prendere una decisione utile. Bilancia, nel vostro cielo i pianeti saranno in posizione favorevolissima. Per lo Scorpione avrete voglia di distrarvi e di evadere dalla routine, mentre il Sagittario, dice le stelle, saranno benevole e disposte a darvi una mano. Capricorno, siate più prudenti negli spostamenti e negli incontri sociali. Acquario, tirando le somme, la giornata risulterà assai positiva. Per i Pesci invece, diciamo, salute e forma fisica non presenteranno particolari problemi, quindi tutto bene. Io mi fermo qui anche in questo 27 di giugno con l'appuntamento dell'oroscopo, che torna domani puntualissimo. Ciao ciao!
1: Monte Sound, ciao dalle vibrazioni.
2: Baciami.

0: potete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
1: Cinquant'anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le Badole sono online ieri come oggi solo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
2: Ma con l'orlo sbagliatissimo, costa da Bragamola. Cioè, no, non se ne può più.
3: Ma i miei come cadono?
2: Cioè, se ci fosse ciò.
3: Allora.
2: No, non cadono i tuoi perché sono bassi.
3: Guarda che.
2: No, non cadere da lì, no. Perché poi l'azienda ha ancora di guai. Okay. La Samac Verdi.
3: Volevo farvi vedere.
2: No, poi, poi io te li guardo bene.
3: Va bene, no, me li misuri apposta.
2: No, non è che faccio la sarta.
3: Perché no?
2: Chiamiamo Sean un attimo.
3: Chiamiamo nostro... Sean? Sì. Perché
2: nostro...
3: no? Perché
2: no? No, però veramente questa foto, andatela a vedere, CorrierdellaSera.it, non sto raccontando niente di più. Però anche ieri sera Alberto Angela con questo pantalone che cade male, che fa lo sbuffo, capito? Cioè il pantalone deve essere tac.
3: E allora mandiamoli tutti in Francia, colgo la palla al balzo, visto che c'è il bonus rammendi, li mandiamo tutti
2: bonus
3: quanti.
2: Bonus rammendi
3: in Francia hanno fatto il bonus rammendi per evitare di buttare le cose, il vestiario, le scarpe,
2: sì.
3: E quindi ti hanno dato un bonus da andare a spendere dal calzolaio, da quello che ripara i vestiti e le magliette, per cercare
2: Figo.
3: Di riciclare il più possibile. Guarda
2: Figo.
3: Che bella cosa che è venuta fuori, bravi francesi per
2: Figo.
3: Una volta. Quindi
2: sì.
3: Tutti quelli che hanno l'orlo che fa schifo, andate
2: sì.
3: in Francia, vi danno anche dei soldi.
2: E beh, andate in Francia, devi essere francese, quindi è tutta una cioè tu stai No. Banfando, è una badolata quella che stai dicendo.
3: Le banfons, cioè, andiamo in France.
2: Allora, l'ha presa la Bastille, come già?
3: Io ho preso il Polase, uguale, va bene.
2: No, là c'era la Bastille, il Polase è un'altra cosa. Ma guarda che sei più scemo degli scemi.
3: Oui, c'est moi, non sono bello, piaccio, come diceva Gerro.
2: Ma pisa Picurt, bravo, pisa Picurt.
4: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
5: sei licenziato.
2: Sto registrando tutto, no. Ragazzi,
6: divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

0: Tiziano Ferro canta con Massimo Ranieri Perdere l'amore, un omaggio al Sanremo dell'86 vinto appunto da Massimo Ranieri, ma qui siamo nel Sanremo 2020 nella serata delle cover.
1: E adesso andate via,

0: Sono le 7:02.
1: Ed ora lo spazio alle news, quelle nazionali, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca: triplice omicidio a Roma, madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh, senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social truth. Mondiali di calcio: Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima della girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: fretta.
1: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Un buongiorno e un buon weekend. Come tutti i fine settimana, le pagine informative, la musica, quella di grandi successi italiani, internazionali, del passato e di oggi. Rimanete con noi.

0: Consueta rassegna storica dei compleanni della musica internazionale ed italiana anche oggi qui su Radio Piemonte Sound.
1: Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, occhio non vede, cuore non duole, racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Gianni nel 1955 e Fabrizio Biggio nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo nel 1963 e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli aficionados di Radio Piemonte Sound, sono Alberto Fortis, mi raccomando, perché la radio bella fa musica bella, è importantissimo. Bye bye.

0: ridere e sorridere, questo ci fa bene ogni mattina in compagnia delle Vadole Online con il loro meglio di allegria e simpatia.
1: Di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Vadole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Vadole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Prego.
2: No, io ero curioso, di sapere che cosa stavi facendo prima con quel foglio di giornale. Ti stavi facendo hai i pantaloni larghi e ti stavi facendo uno spessore per tenerli su. No, però dovete sapere, fuori onda, noi stavamo ballando tutti la paranza presi dal ritmo.
1: Sì, io mi
2: lei ha piegato un foglietto di giornale.
1: Mi metto i programmi TV perché sennò poi la sera fatico a sapere cosa c'è.
2: E se non trovava la tasca a un certo punto ha detto, boh, vorrà nascondersi.
1: Non posso mica andare avanti con le repliche di ora mai più tutte le sere. Mamma. No, ma qui dentro veramente ormai sono diventato signor nessuno.
3: Il meglio delle Vadole Online.
4: Io al mattino, io non so se voi lo fate, io mi saluto.
0: No,
4: io mi saluto, io sì. Io
0: non mi è mai venuto in mente.
4: Ah, sì, sì.
1: No, alle volte anche solo mentalmente.
5: Pronto? Reparto di psichiatria. Senta, è in diretta, guardi, se c'è la radio lo sente.
1: Perché mi dica ciao Chico, buona giornata, mi dico allora.
5: Che bello.
1: Wow.
5: Tra me. Io chiedo ai nostri ascoltatori, abbiate pazienza, cioè.
1: Vabbè, ma perché cosa vuol dire? Scusa,
5: No, no, ma
1: poi,
5: va bene.
1: Saluto i miei cani.
5: Io non ci riesco perché
1: vado. Esseri viventi che vivono con me.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle Vadole Online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:40 alle 11.
6: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.
7: Sono la strega in cima al rogo.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.

0: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche oggi, anche nel weekend, pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi italiana e internazionale, le pagine informative, l'almanacco, quindi rimanete con noi.
1: Sono le 7:32.

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie, perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche questo weekend siamo qui pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei successi di ieri e di oggi, italiana ed internazionale, e poi le pagine con l'informazione.

0: nuovo appuntamento con le stelle che ci diranno come andrà la nostra giornata.
1: Segno per segno.
2: Sette giugno, eccoci qua di nuovo a parlare di segni zodiacali. Ariete, il vostro partner richiederà la maggiore attenzione da parte vostra. Toro, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Gemelli, l'impulsività potrebbe condurvi su un sentiero sdrucciolevole, attenzione a non scivolare allora. Cancro, vi sentirete più dinamici e attivi del consueto. Leone, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Per la Vergine, non avete le idee chiare per prendere una decisione utile. Bilancia, nel vostro cielo i pianeti saranno in posizione favorevolissima. Per lo Scorpione avrete voglia di distrarvi e di evadere dalla routine, mentre il Sagittario, dice le stelle, saranno benevole e disposte a darvi una mano. Capricorno, siate più prudenti negli spostamenti e negli incontri sociali. Acquario, tirando le somme, la giornata risulterà assai positiva. Per i Pesci invece, diciamo, salute e forma fisica non presenteranno particolari problemi, quindi tutto bene. Io mi fermo qui anche in questo 27 di giugno con l'appuntamento dell'oroscopo che torna domani puntualissimo. Ciao ciao!
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio

0: Programma Canta le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Cosa ne parliamo oggi? Beh, a volte non c'è niente da ridere perché il problema è un problema serio, però sapete che il riso è legato a degli automatismi fisici.
2: Il riso nel senso...
1: ridere. La risata. Okay. E il senso dell'humor che gli animali per esempio non hanno. A volte quando c'è una cosa, un'incongruenza, ti viene magari da ridere e non ti è mai successo che magari ridi su una cosa che non dovresti ridere? Ti è mai successo?
3: Sì. Sì. Storicamente è successo a tantissimi personaggi, anche mi viene in mente del mondo dello spettacolo, che in diretta magari TV piuttosto che si fanno quelle grasse risate davanti a disgrazie, sono situazioni imbarazzantissime quelle.
1: Sì. E pare che sia una cosa che è legata a un automatismo fisico, cioè tu in quel momento lì hai questo automatismo che ti fa ridere.
3: Quando prendi la grignarola.
1: Beh, quando la prendo io la grignarola.
3: Sì, cavoli, attenzione. L'ultima volta abbiamo smontato la scrivania, avrei testate che dai, si sentiva solo pum pum.
1: Lo sai che sei scemo?
3: Ecco. Adesso parto.
1: Veramente.
3: Quando facciamo Albano, ti dico.
1: Cos'è che facevi?
3: Facciamo Albano, ti ricordi? Facciamo l'esperimento sociale?
1: Dai. Lui intanto è una persona veramente socievole, carino, simpatico e gentile.
3: Chi?
1: Albano.
3: Albi.
1: Albano. L'ho incrociato un paio di volte al festival, veramente è una persona piacevole.
3: Ti ringrazio. Come va? Te l'ho detto. Però ti ho incontrata. Come va?
1: Tutto ok.
4: Risate, ironia e buona musica. Le Badole Online.

0: A tutti i nostri ascoltatori e ben ritornati sulla nostra frequenza Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo arrivati al weekend e come tutte le mattine l'appuntamento con le nostre rubriche, le pagine informative, le rassegne stampa, almanacchi e gli appuntamenti in diretta. Ora proseguiamo con la musica, quella dei grandi successi.
1: Compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Sono le 8:03.
1: Le pagine informative con le news dall'Italia, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pineta Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
3: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte, la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
4: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
3: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
4: Il Consiglio per l'istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
3: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: l'almanacco con i grandi compleanni della musica.
1: Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, occhio non vede, cuore non duole, racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. In 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Jani nel 1955 e Fabrizio Biggio nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo nel 1963 e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vai.

0: sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia.
1: Facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri artisti di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Vorresti vivere fino a 115 anni?
2: Ah, insomma, se cammino con le mie gambe ragiono con la mia testa.
1: Beh, è chiaro. Facciamo questa domanda.
2: Se sono in forma.
1: Scusami,
2: ecco.
1: A proposito di rischia tutto, che non siamo riusciti a trovare con la forma, posso farti la domanda di riserva? È chiaro che se tutti rispondiamo sì, però ci darà un po' la pensione fino a quel tempo.
2: Ah già, è vero, giusto. Ci sono dei limiti di tempo anche per incassare, perché di questi tempi non so.
1: No, non lo so, perché poi bisogna vivere e mantenersi,
0: L'allegria delle badole online.
3: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La frase del buongiorno stamattina al nostro Nick, che peraltro tu ieri hai incontrato in carne ed ossa, quindi almeno così
2: ho conosciuto finalmente il nostro poeta, e quindi
4: va bene. Carmen, non posso chiederti commenti perché siamo in diretta, però me li fai per fuori onda.
1: Calma.
2: Ai poeti ai quali siamo abituati è molto giovane, ecco perché.
4: Vabbè, ma tu che poeti leggi, scusa Carmen?
2: Sai che quando si parla di Pascoli,
4: Ungaretti è
2: si parla dei poeti, ce li immaginiamo con i capelli bianchi, la barba, questa
4: te
2: gente
4: immagini,
2: così.
4: Io così penso solo a Babbo Natale, comunque.

0: Buongiorno e buona mattinata a tutti da tutto lo staff di Radio Piemonte Sound. Siamo qui anche oggi, anche nel weekend, pronti a tenervi compagnia. Bene, inizieremo la nostra mattinata con la musica, i grandi successi di ieri e di oggi e poi le rubriche, le pagine di informazione, l'almanacco e ancora musica. Rimanete sintonizzati con noi.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: qualche consiglio per gli acquisti e poi torna alla musica, quella dei grandi successi.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto sulla A26 Genova Gravellona Toce. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi sabato 27 giugno si svolge la corsa ciclistica Biking Hall 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 50 del Colle di Nivolè nel comune di Ceresole Reale fino alle 17. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio, anche questo fine settimana.

0: Ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso.
2: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno

0: cosa hai mangiato?
1: Sì.
0: Latte e biscotti.
1: Cappuccino e qualche biscotto.
2: Pochi.
0: Perché? Quanti?
2: Non passati.
0: Pochi.
2: Non
0: passati. Pochi è soggettivo.
2: Non passati. E poi perché quella lì mi guarda così?
0: E non lo so come mai ti guarda così.
2: Vabbè, ho detto solo che avevo già fame.
0: Patronia.
2: Ho l'insalata portata da casa. Una niente. Tristezza. Insalata e pollo lesso.
0: Oi. Freddo il pollo.
2: No, no, aspetta.
0: Riuscite a mangiare il pollo freddo?
2: No, aspetta, c'è anche un po' di pomodoro.
0: Oddio.
2: Io e da oggi è triste.
0: Oggi veramente.
3: Oh, per triste. Carità. Allora messaggio alla nazione. Sì. Se la Madonna segna è a dieta, ai noi.
0: Ai.
3: Bisogna mettersi la tuta mimetica. Io te lo dico, cosa, poi, cosa, caro Pantino.
0: Cosa c'è che non so? Cosa c'è che non so?
3: Preparati.
0: La tuta mimetica.
3: L'elmetto.
2: Mi piglia il nervoso.
0: Allora, io verrò con gli occhiali, non si possono picchiare le persone con gli occhiali, anziché lasciarli nel cassetto.
2: Quando
0: della
2: sono
0: macchina.
2: A dieta mi piglia il nervoso.
0: Che quando non sei a dieta?
2: Mi piglia lo
0: uguale.
2: Che canzone!
0: Ho avuto molta paura sul che canzone. Bella, molto bella. Come tutte quelle. Non ti è piaciuto? No, ha fatto una faccia la Luisella.

0: da Dio.
1: Voi prendetemi in giro.
0: Buone.
1: Tra l'altro le faccio da Dio. Con le patatine, con le patatine.
0: Vabbè, vabbè.
2: Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
3: Ma io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
2: Come ti puoi
3: ho capito per un anno, non per...
2: Tu sei, hai già passato la morte?
3: Siamo quasi a due, va? Ho già raddoppiato. Allora, non mi vedi come sono tranquillo?
2: Smunto.
3: E difatti io sono tutto smunto.
2: Ma perché?
3: Stressato, biancolino.
2: Come si fa? Sai che noi facciamo questa cosa self service quando la musica scegli tu.
4: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.
5: Le Badole Online.
6: Ancora un buon fine settimana ed un buon caffè in questo

giorni di relax. Noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, siamo qui, pronti a tenervi compagnia con la musica, con l'informazione e con le nostre rubriche. A tra poco, rimanete sintonizzati.

0: consueto appuntamento, come tutti i giorni con l'almanacco, vi ricordiamo quali sono le candeline da spegnere e i fatti avvenuti in questa giornata nel passato.
1: Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, occhio non vede, cuore non duole, racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa nel 1946, quindi oggi 80enne, Isabella Gianni nel 1955 e Fabrizio Biggio nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo nel 1963 e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte,
4: Radio Piemonte Sound, da Roberto Vecchioni un grandissimo saluto, ciao!

0: Le news, quelle nazionali, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sono le 9:03.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team composto da 97 persone raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.
3: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
4: Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane.
3: Triplice omicidio a Roma, con padre e madre e la figlia di soli 6 anni uccisi. È accaduto nella capitale, in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinetta Sacchetti, nella zona nord di Roma. E caccia al killer, si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
4: Ancora caldo intenso sull'Italia, dove tra oggi e domani le temperature raggiungeranno nuovi picchi stagionali, oltrepassando anche i 40 gradi in alcune regioni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana, ma aumentano le città da bollino arancione, a conferma dell'aumento generalizzato delle temperature su tutto il paese.
3: I motori, seconda giornata dell'ottavo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spielberg in Austria, Kimi Antonelli è stato il più veloce del venerdì. Oggi le prove libere 3 previste dalle 12:30 alle 13:30, a seguire le qualifiche dalle 16.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
0: Ancora una buona mattinata a tutti da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche questo weekend siamo qui pronti a tenervi compagnia.

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
3: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
4: Feve nen le Badole.
5: Vuoi raccontare la barzelletta?
6: Ah, la barzelletta, sì.
5: Che no, però fallo bene, dai, prima ti è venuto meglio.
6: Allora.
5: Un po' più calmo.
6: Ci sono Maurizio e Maria.
5: Ecco, questo sì.
6: E Maurizio chiede a Maria: Maria, ma chi è Dio del mare? E dice, Nettuno, è impossibile, Maria, qualcuno deve pure essere.
5: Che scelta.
6: Hai capito? È arrivata?
5: Sì,
6: devo
5: sì.
6: Devo spiegare?
7: No, è arrivata benissimo.
6: Sì, benissimo,
5: no,
6: benissimo.
5: Devo spiegare,
6: no,
5: ma
6: tante
5: chi
6: volte.
5: Sappi
6: no, perché ci tengo
5: tante
6: che...
5: volte.
7: Che si capisca.
6: Ci tengo.
5: Ma chi sappi che...
7: la giornata fa la differenza.
6: State buone. Ci ascoltiamo un po' di musica?
5: Va.
6: Che ne dite?
0: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: gira la ruota, tan tan tan. Allora, spinning wheel, a proposito di ruote.
1: Sì, perché spinning wheel vuol dire ruote che girano, appunto, roteanti.
0: Ecco, a volte a noi girano anche quelle ruote che non, cioè no, che non sono ruote, ma che noi non abbiamo, che sono dei gioielli che noi non abbiamo.
2: Il cosiddetto spinning.
0: Ecco, vedi? Noi lo facciamo spesso qua dentro.
2: Beh, ma sai, ci teniamo in forma. Siamo mica solo badole
0: perché,
2: qui.
0: Perché ci gira, ma
2: siamo badole in forma.
0: Come delle ventole, ok.
3: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
4: La musica del cuore.
3: Massimo Ranieri con Antonello Venditti in Alta Marea.

0: immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.
1: Un saluto da Alfa.
2: Ciao Radio Piemonte.
3: Inizia sempre con una

0: Gli aggiornamenti delle pagine informative nazionali.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9, forte scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese. E sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
3: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi. Tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela nei soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
2: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
4: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nella zona di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
2: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato. Il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
5: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera, l'addio dell'AD Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma. Rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano possono ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un buon sabato mattina agli ascoltatori e bentrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova Voltre in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi segnaliamo che oggi a partire dalle 10.50 si svolgerà la tappa a Sticuneo del campionato italiano di ciclismo. La partenza è prevista alle 10.50 da Asti. La corsa proseguirà poi verso Alba, Monforte d'Alba, Murazzano, Ceva, per poi proseguire verso Borgo San Dalmazzo, Cerialdo, Busta e Madonna dell'Olmo per terminare a Cuneo intorno alle 16. Al passaggio della carovana dei ciclisti sono previste chiusure e deviazioni. Con questo è tutto, buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: arrivato il momento di scoprire i compleanni dei grandi artisti della musica, dei grandi successi del passato, di oggi, dell'Italia e del mondo, e anche degli eventi che accadevano proprio in questa data nel passato. L'appuntamento con l'Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
1: Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, occhio non vede, cuore non duole, racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1967,

93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Gianni, nel 1955, e Fabrizio Biggio, nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio, nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo, nel 1963, e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. La prossima volta che ti capita una cosa del genere, cioè uno che ti dice voglio portarti a casa, tu sfoderi una chiavetta o un CD, adesso ti metto, ti faccio io una colonna sonora di canzoncine per il viaggio, che vedrai che subito tu schiaffi. Cioè, 18 e guarda, mi sono fatto un nuovo CD, così, boh, e sac.
1: Sì, ma al mattino presto questa non va molto bene.
0: Carmen, sta a sentire, per piacere. Tu sfoderai Gary Moore e poi vediamo cosa succede.
2: È sempre un buongiorno con le badole online su Radio Piemonte Sound.
0: Lo sai che io ho una pianta che punge, no? Una, sì, di quelle, sì, piante grasse, che ho scoperto l'altro giorno, si chiama lingua di suocera, perché ero convinta che fossero quelle lunghe, sì, lisce.
1: Conosco l'esistenza di questa pianta,
0: invece,
1: ma non so riconoscerla.
0: Invece questa qua è proprio...
1: Ah, la lingua di suocera?
0: Sì,
1: però.
0: Sì, sì. Ma bella grossa!
1: Beh, ma tanto tu suocere non ne hai,
0: fiori,
1: scusami.
0: Fa dei fiori! Lascia stare, perché potrei aprire un libro e comunque
1: bella grossa, sì,
0: ecco.
1: Diciamo che negli anni si è solidificata.

0: mai, scusate,
1: non mi serve a niente, ma... uno gigolo che non mi monta un mobile.
2: Anche perché sai quanto costano? Quanto un occhio della testa.
1: Che cosa? Il gigolo. Certo.
2: Quindi bisogna ammortizzare il costo.
0: Ma io sono low cost, leggo le istruzioni in maniera seducente.
1: E il famoso uomo, quattro stagioni che cerchiamo di farvi capire, no? Che quello piace alle donne. Uomo quattro stagioni, cioè quello che ti porta a teatro e viene vestito da teatro e che poi quando monta il mobile col trapano si sa fare, capito? E non sto parlando di secondi.
0: Perché no? A dorso nudo, no? A dorso nudo.
1: Non sto parlando di secondi. Ma quanto siete stupidi oggi?
2: Tu hai scelto questa metafora.
1: È venuta fuori così. Stavo parlando proprio del Black and Decker. Sì.
3: Fulminacci.
4: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, amica radio, e vivi la tua estate con noi.
3: Sono le 9:59.
4: Tutte le news che hanno a che fare col mondo degli astri e delle stelle su Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con l'oroscopo.
5: Giugno, eccoci qua di nuovo a parlare di segni zodiacali. Ariete, il vostro partner richiederà la maggiore attenzione da parte vostra. Toro, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Gemelli, l'impulsività potrebbe condurvi su un sentiero sdrucciolevole, attenzione a non scivolare allora. Cancro, vi sentirete più dinamici e attivi del consueto. Leone, sono previste novità importanti in campo sentimentale. Per la Vergine, non avete le idee chiare per prendere una decisione utile. Bilancia, nel vostro cielo i pianeti saranno in posizione favorevolissima. Per lo Scorpione avrete voglia di distrarvi e di evadere dalla routine, mentre il Sagittario, dice le stelle, saranno benevole e disposte a darvi una mano. Capricorno, siate più prudenti negli spostamenti e negli incontri sociali. Acquario, tirando le somme, la giornata risulterà assai positiva. Per i Pesci invece, diciamo, salute e forma fisica non presenteranno particolari problemi, quindi tutto bene. Io mi fermo qui anche in questo 27 di giugno con l'appuntamento dell'oroscopo, che torna domani puntualissimo. Ciao ciao!

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Marco Masini con Sarà per te, la serata delle cover al Festival di Sanremo del 2015.

0: sarà, sarà, sarà per te.
1: Facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri RD di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
2: Allora, questa canzone è dell'Equipe 84.
1: Questa.
2: Questa che è passata, chiedo scusa.
1: No, questa che deve arrivare.
2: No, pensato, io penso sempre al futuro, al progresso.
1: Licenziato prima di cominciare.
2: Perfetto, licenziato.
1: Già licenziato.
3: Toro è fedele di per sé, tendenzialmente i segni di terra sono fedeli, tendenzialmente.
1: Ecco, lo sottolineerei 150 volte.
3: Tendenzialmente, in linea generale. In linea generale.
1: Ecco, brava, così. Vabbè, dai. Bilancia, hai proprio messo,
3: Guarda che in quel caso potrebbe anche essere che era l'ascendente o la luna che
1: finiva
3: per essere.

0: i momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badole Online. Divertimento, ironia e buona musica.
1: Mi faccio assicurare da Mick Jagger.
2: Che tu non è che te la passi male con la, come assicurazioni, ecco. Però, diciamo
3: non te la passi male con l'assicuratore, detta così non va benissimo. Hai fatto una gaffa clamorosa, guarda. Con queste cose non si dicono.
2: Carina la socia che ne sottolinea. Comunque gli è andata meglio.
3: Ma sai, noi donne di spettacolo con gli assicuratori.
1: Ma l'avete finita?
3: Ciao Lele.
1: Chi è Lele?
3: Lele, sai che aveva detto donne di spettacolo?
1: Pensavo fosse il tuo assicuratore.
3: No, ci aveva dato delle donne di spettacolo.
1: No, c'hai un Lele lì, hai capito? Sì, della la tirima, poi sto Lele.

0: e Badone Online dal lunedì al venerdì con Radio Piemonte Sound.
1: Ti ricordi che ho l'aereo un po' moscia, eh?
2: Sì.
1: Cosa c'è? Cosa c'è?
2: Mi fai ridere.
3: Guarda Carmen, non posso infilarti in questo discorso mentre io aspettavo te che c'è questo corretto, perché sennò veramente
4: sfioravano le viole, sfiorivano.
5: Sfioravano, sì, sfioravano. Ciao
3: ormai,
5: Carmen.
3: Ormai non so più quel che si dice, d'altro canto voglio
4: e
3: dire, c'è sto amore così che sta nascendo, che bisogna anche coltivare.
5: Giusto.
3: A proposito di viole, io sono un giardiniere, ma qui bisogna coltivare delle altre cose.
5: Fantastico.

0: voglio salutare degli amici che erano ieri sera a cena con me, ma soprattutto sai il nostro Pietro era a cena al tavolo vicino a me con ben 6 norvegesi, 6 ragazze molto giovani, carine, 6 norvegesi. Allora lui chiamalo fesso, lui che continuava a parlare in inglese forte, perché poi sai quando è così ti gasi, no? E allora ti piace anche fare un po' lo spatusca e tutti gli altri vicini. Gli uomini del mio tavolo, vedendo che lui era in difficoltà con 6 donne,
1: gestirne 6 complicato.
0: Hai capito? Complicato. Allora cosa fa? Gli hanno dato una mano.
1: Beh,
0: allora,
1: chiaro. Bravi uomini del tavolo vicino, si fa così.
0: Ecco, si fa così. E dovevi vedere come.
1: Quindi hanno mollato voi donne al tavolo e sono espatriati.
0: No, proprio così. Perché poi quelle ragazze potevano essere non le figlie, ma dico le nipoti.
1: Ma il problema dov'è?
0: No, il problema è che volevo salutarli, perché poi queste ragazze hanno scaricato tutte le app, perché Pietro ha fatto su una pubblicità pazzesca, quindi queste ragazze sicuramente stamattina stanno ascoltando e hanno detto metteci delle canzoni norvegese. Alejandro Jubakit, Gabriel Fenferforsky. Allora a un certo punto lì fuori dal locale, per la gioia dei vicini, abbiamo cantato insieme io, le norvegesi e Pietro, mamma mia, il ritornello solo. Simpatiche e bravi anche i nostri maschi, sì, sì. Sono proprio

0: Luca II, poi Frank, e no, si sono adoperati tutti.
1: Bravi.
2: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 km. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Per le strade proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte, sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzuuddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A7 Milano-Genova, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Novi Ligure e Tortona in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso, si rallenta fra Chianocco e Susa Autoporto in direzione Frejus. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Voltri in direzione Genova. Per traffico intenso infine si segnalano rallentamenti anche sul raccordo Ivrea-Santhià fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Allora, si cerca. Geometri, architetti, ingegneri, perché poi, hai capito, non è che possiamo tagliare fuori qualcuno per misurazione
1: della curva dei fianchi
0: delle donne,
1: il cosiddetto angolo lombare, che misura 45,5 gradi

0: sei un po' fuori.
1: No, perché magari sai, si può fare un po' di ginnastica, qualcosa per arrivare a 45,5. Poi credo che faccia sulla curvatura, credo che faccia anche il fidanzato giovane.
0: Eh beh, certo.
1: Perché più il fidanzato è giovane, certo,

0: dei figli di Beckham e di Victoria Beckham si chiama Brooklyn, proprio, se proprio chiamiamolo Ponte Nuovo, Cuneo, così.
1: Beh, Ponte Nuovo meglio di Ponte Vecchio, però.
0: Beh, certo, eh.
1: Oh, Ponte Nuovo! Onti! Io avevo chiamato un gattino, volevo chiamare un gattino Ponti perché l'avevo trovato sul ponte, tutto sgarruppato. E poi l'avevo chiamato Pelliccia, però.
2: Pelliccia ci sta.
0: No, oppure non so, ruota canale. Chiamiamo un bambino ruota canale. Bombonina per una bambina.
3: Non è brutto.
0: Bombonina.
1: Sì, no, meglio di Spinetta, perché hai capito, Spina.
2: Se fosse Bass e Gesso è ancora un po' brutto. Però. No, Spinetta cos'è con tua Spinetta?
1: No, dico Spina, Spinetta.
2: Spinuccia.
1: Spinuccia nel fianco.
2: Spinuccia è bel nome, Spinuccia.

0: momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badone Online. Divertimento, ironia e buona musica.
1: Carmen, ti ricordi questo libretto?
2: Sì, non lo vedevo più da un pezzo, credo fosse sotterrato.
1: Era lì, no, era lì. È il libro delle risposte. Tu praticamente cosa fai? Dentro il tuo cuore.
3: Solo
1: lanci una domanda.
3: Ferisci qualcuno.
1: Si lancia la domanda. Hai visto cosa hai
3: Non so cosa hai chiesto.
1: Ma io la mia domanda me la dico da me. Non te la devo dire a te.
3: Ma io posso intuire che non fosse una cosa, sai, quelle cose universali, la pace nel mondo, l'amore per te stessa, ma potrebbe essere una cosa del tipo: il computer funziona. E quindi puoi anche dirlo, secondo me.
1: È vero, ho chiesto se il computer funziona.
3: E lui ti ha risposto: devi cambiare tu.
1: Puoi guardare se trovi un fidanzato?
2: Ma guarda, è meglio che quel settore non lo

0: fantasia.
1: Non sapevo che le mani di una donna sono di 3 gradi più fredde di quelle di un uomo.
2: Sì.
1: Però te hai le mani gelate.
3: Io ho le mani gelate. Senti,
0: ma lui è un po' donna nel modo. No!
1: T'ha demolito ormai. Non è che sei sposato, almeno Marisa.
0: È un po' femminile. È un po'

0: Adesso però
1: no, però sì, volevo dire questo. I piedi
0: almeno no, 10 gradi in meno.
2: Francamente non lo so, ma credo che sia uguale. Sì.
1: No, socio, no, perché
2: freddi
1: no,
2: sicuramente.
1: Tu hai mai voluto farti scaldare i piedi?
0: Allora, no, se volete potete toccare con
1: no, lascia vabbè, stare no, no, i piedi e soprattutto non toglierti le scarpe,
2: ho
1: neanche le calze.
2: Ho già sentito che le mani sono fredde.
1: Ma di solito le donne, sai, hanno i piedi freddi e cosa fanno? Quando vai a letto cerchi di farti scaldare i piedi mettendo questi piedi gelati
2: finché
1: addosso,
2: non ti mandano a quel paese.
1: Sì. Brava.
2: Dopo 2 mesi cominciano a mandarti a quel paese.
0: Ma non potete,
2: sopportano fino a 2.
0: Non potete mettervi le calze quando dormite.
1: Brava, brava. Allora,
2: oppure fai scaldare il fondo del letto, con lo scaldino.
1: Poi io ho comprato uno scaldino, ok? Messaggio alla nazione.
0: Lo scaldasonno?
1: No, lo scaldino.
2: Lo scaldino.
1: No, è una cosa che tu metti anche nel micro, cioè una cosa fighissima.
0: Ah, ok, tipo
2: lo attacchi alla corrente.
1: Ecco, quello lì con la corrente ho sempre paura di stare lì. Rimanere lì brasata non mi piacerebbe tanto.
0: Allora il senso sarebbe scaldare il letto prima di andare a dormire, sì, poi toglietela la corrente.
1: Sì,
0: che,
1: sì, ecco, sì.

0: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
1: Radio Piemonte Sound.
2: Sono le 11:01.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannin, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
4: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia, ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
5: Strage di Ustica, sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo del DC9 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
4: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del 5° round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
5: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
4: Lo sport, dopo Jannik Sinner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto 2 risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero 1 al mondo.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: grandi successi di oggi e di ieri con le classifiche degli ultimi 40 anni. Io sono Mirko Bencivenni, si parte anche nel weekend di Radio Piemonte Sound.
1: Le classifiche del passato con Hit Parade Story.
0: Cosa facevate di bello il 7 luglio del 1979? Era estate, sicuramente molti di voi avranno ricordi particolari legati all'estate del 1979, e allora noi vediamo di riviverli in classifica con le canzoni protagoniste dei jukebox dell'epoca. 20 posizioni da scalare, un po' come chiudere gli occhi e avere trasportato materialmente parlando la radio indietro nel tempo a quel periodo. Posizione numero 20 con i Bee Gees e Too Much Heaven, sempre i Bee Gees protagonisti in classifica anche alla posizione numero 19 con un altro bellissimo 45 giri dal titolo Tragedy.

19 per Bee Gees e Tragedy, 18 per Pippo Franco e Mi scappa la pipì, alla 17 del 7 luglio 1979 in classifica c'era Patrick Hernandez con Born to be Alive.

Poi sarebbero lunghissime queste versioni da disco mix, in questo caso non è la versione da 45 giri, ma sarebbe quella inclusa nel disco utilizzato dalla DJ in discoteca per mixare. Posizione numero 17, Patrick Hernandez, o Patrick Hernandez che dir si voglia, con Born to be Alive nella nostra Hit Story di oggi. Un passo più in su alla 16, Wings con Good Night Tonight.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: punto it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: weekend, Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le super hit, con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.
1: Ancora buon weekend. Le news, lascio la linea alla redazione. A dopo con i grandi successi.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon, alle 14.30 Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Kachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232 km e mezzo l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Prossime news tra mezz'ora.

E allora, bella gente, come va? Sicuramente tutto bene, siete in Hit Parade, la storia della musica alla radio. Oggi siamo alla fine degli anni 70, perché 7 luglio 1979 era l'ultima estate degli anni 70. Canzone che probabilmente avete dedicato alla vostra lei, ballato con il vostro lui, con la vostra lei, magari saltellato in discoteca. Ci siamo lasciati alla posizione numero 16 qualche istante fa con Wings e Goodnight Tonight. Alla 15, Gatti di Vicolo Miracoli con Capitto. Alla 14, Gino Socio ancora in sottofondo con The Visitors. Alla 13, Julio Iglesias con Pensami. Alla 12, Rod Stewart.

E di gradino in gradino siamo arrivati alla 12 con Rod Stewart e I Think I'm Sexy, 11 per New Trolls e quella carezza della sera. Proviamo in top 10 nella nostra top 10 del 7 luglio 1979, i dischi più caldi come si diceva all'epoca. Posizione numero 10 con Patrick Juvet e Lady Night. Posizione numero 8 per la banda dei Bucanieri con la sigla del cartone animato Captain Harlock. Posizione numero 8, attenzione, attenzione, battaglione, Spogliarelli alla Full Monte e ora con Donna Summer e Hot Stuff.

0: voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi, a tutto volume la radio.
1: New Hit, le più

0: Weekend. Un po' di pubblicità e poi torniamo con Hit Parade Story.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.bisfare.it.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

0: è mezzogiorno.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
3: Madre, padre e figlia minorenne originari del Bangladesh uccisi forse con una mannaia in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di ieri e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Ci sarebbe un sospettato, forse un amico di famiglia.
2: Avrebbe rubato 28.000 euro in parrocchia, somma per lo più composta dalle offerte dei fedeli. Alla Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
3: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio, ha causato 304 vittime. Lo rivelano le ultime cifre delle autorità sanitarie congolesi. Il paese africano sta affrontando la 17ª epidemia della sua storia. Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa in seguito all'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su quella tratta martedì.
2: La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni di interesse, Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza. Come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l'interesse concreto di un mito del calcio mondiale, Alessandro Del Piero.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Buon weekend. Hit Parade Story torna dopo la pubblicità.
2: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.
4: La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Ancora ciao a tutti amici, sono Mirko Bencivegni, stiamo viaggiando nella nostra hit story di oggi del 7 luglio 1979. Un saluto anche a chi solamente da poco si fosse sintonizzato con noi. E più dolci, più zuccherosi, più mielosi che mai, vi abbiamo regalato un cuore di glassa, Out of Glass, direttamente con, dagli anni 70, quindi con i Blondie di Debbie Harry e la splendida voce di Deborah Harry per gli amici Debbie Harry. Numero 7 nella nostra hit story di oggi. Alla 6 invece c'è Umberto Tozzi con una canzone. Siete pronti a cantarla assieme a noi?

carichi che mai con Gloria e Umberto Tozzi alla posizione numero 6 del 7 luglio 79, alla 5 invece una canzone italiana, un altro classico dei classici, questa volta bello tranquillo, bello lento, quindi ci tranquillizziamo un attimo con Renato Zero e Il

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.

0: buon weekend. Hit Parade Story si ferma per la pubblicità.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie, perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
3: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
6: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
7: La radio rende.
8: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni, si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta, l'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi, sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.

0: New Hit, le novità discografiche. Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

posizioni più alte della nostra hit parade del 7 luglio 1979. In questo caso qualche istante fa vi ho segnalato la posizione numero 5 Renato Zero con Il Carrozzone, alla 4 Amy Stewart con Knock on Wood, che abbiamo appena ascoltato, abbiamo ancora in sottofondo un ritmo che si può ballare tutto quanto all'Alli Galli. Posizione numero 3 per Adriano Pappalardo e Ricominciamo. Posizione numero 2 per Miguel Bosé e Super Superman.

0: 7 luglio 1979, la 45 giri più venduti in Italia era Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti. Termina qui un'altra puntata di Hit Parade. Da Mirko Bencivenni è tutto, grazie per l'ascolto, appuntamento alla prossima, ciao!
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
2: Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno affermato di aver colpito le posizioni militari americane nella regione del Golfo. L'esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi di Teheran in risposta ad un attacco ad una nave mercantile nello stretto di Hormuz, attribuito al regime. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne.
3: Una famiglia sterminata probabilmente con una mannaia. Il triplice omicidio si è consumato ieri sera a Roma, dove hanno trovato la morte il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Arzu, 38 anni, e Alicia, una bimba di 6 anni, uccisi senza pietà nella loro abitazione. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiorenne della coppia. Si cerca un conoscente che sarebbe stato visto scappare anche da alcuni testimoni. Ancora poco chiaro il movente del triplice omicidio. Non si escludono dissidi di tipo economico.
2: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere il compagno della 56enne che 2 giorni fa è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Il fermo è avvenuto al termine di un interrogatorio fiume, nel corso del quale gli investigatori avrebbero contestato al 70enne diverse contraddizioni. L'uomo, difeso dall'avvocato Sabato Romano, ha ribadito la propria estraneità rispetto alle ipotesi avanzate dagli investigatori.
3: Sulla spiaggia di Cala Finanza si prepara il presidio popolare del 1° luglio, mentre il comune ritira la variante urbanistica del progetto. Sullo sfondo il braccio di ferro tra Regione Sardegna e governo sull'uso della ZES e la tutela del paesaggio. Il sindaco Francesco Lai ha confermato che la contestatissima delibera con la quale è stata approvata la variante urbanistica Viatico per il progetto Tavola Rabei sarà rimessa in discussione.
2: La MotoGP Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda ad Assen e il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Quartararo e Mir riescono a superare il Q2 e ad accedere nel turno dei migliori. Poi nel Q1 si definiscono le prime file della griglia. Completano la prima fila Ayo Gure e Marco Bezzecchi. Quinto Bagnaia davanti a Di Gian Antonio. Settimo Marc Marquez.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Radio Piemonte Sound, vi voglio bene e andate avanti a ascoltare della bella musica. Simone Moro.

C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, A Canzoncella.

senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Conad.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: I just love to say it. Jeez.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Alessandro Canino con Loredana Bertè, Diavolo in me, da ora o mai più.

0: Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al

0: Tributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
13: Amici di Radio Piemonte Sound, sono Elio, anche se ho la voce giù, sono Elio. Vi saluto tutti, continuate ad ascoltare questa radio. Ciao!

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
2: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
3: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
2: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del DC-9 Itavia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
3: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo, in Italia atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Primi allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie. Secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
2: Lo sport. In MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.odontoscienza.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Cento per cento estate, 100% successi. Radio

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo tre partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online.

0: Super Hit. Ogni settimana Super Hit. 30 successi, 30 emozioni, 30 Super Hit. Super Hit, la classifica delle 30 canzoni più trasmesse in Italia. Super Hit.
1: I heard what you said.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne, che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
2: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
3: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
2: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale, che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
3: Emergenza caldo in tutta Europa, in Italia resta massima l'allerta con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
2: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Le canzoni del momento e i successi del passato. Questa è Radio Piemonte Sound per la vostra estate. Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Ed ora una super hit del passato.

dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Su Radio Piemonte Sound puoi ascoltare le canzoni più suonate della settimana con Super Hit.
3: Hi Bobby.
4: Hi Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure.

0: Sono le 16.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti, una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese dove il bilancio resta drammatico, almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina, sul posto sono già al lavoro i soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
2: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. L'intesa prevede l'impegno a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati bilaterali diretti con il sostegno di Washington per risolvere le questioni ancora aperte.
3: E proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma, nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito e fuori pericolo. Al vaglio degli investigatori i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
2: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del 19 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
3: Caldo estremo senza tregua in Europa. In Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
2: Lo sport, in MotoGP e apri lascione le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole d'Assen davanti ad Ayo Gura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio: si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Le canzoni del momento e i successi del passato. Questa è Radio Piemonte Sound per la vostra estate.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casadmaterasso.com e pagina Facebook.
3: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Radio Piemonte Sound.

0: Runway.
1: Ogni settimana super hit, 30 successi, 30 emozioni, 30 super hit. Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

del momento e le emozioni del passato. Questa è Radio Piemonte Sound. Felice di accompagnarvi. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al Canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio. Insieme dal 1976.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
0: Super Hit.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura. Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
4: Beh, ci hanno scelto le stelle.

0: vostra estate con noi, con le hit del momento e le grandi emozioni musicali del passato. Radio Piemonte Sound, felice di stare con voi.
1: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o palliativo.

0: le canzoni del momento e i successi del passato. Questa è Radio Piemonte Sound per la vostra estate. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Radio Piemonte.
4: Classifica dei 30 pezzi più suonati in radio. Super Hit.
5: Un bacio da Elisa, ciao.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca, ancora una giornata di sangue sulle strade italiane. 3 persone hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. 2 vittime sulla Palermo-Messina nei pressi di Buonfornello nello scontro tra un'auto e un furgone. Nel veneziano è morto il camionista Sandro Puledda, 49 anni, dopo che il carico di lastre d'acciaio del suo tir ha sfondato la cabina in seguito a un impatto. Sulla 14 invece una donna ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Grave, un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo e ricoverato in ospedale.
2: Primo grande controesodo dell'estate sulle strade italiane. Dopo il weekend di partenze dal pomeriggio è atteso traffico intenso sulle principali autostrade, complice anche il caldo africano che continua a spingere le temperature fino a 40 gradi. Le criticità maggiori sono previste lungo la 1, la 4 e la 14, con possibili rallentamenti anche nell'area di Roma, dove molti prolungheranno il fine settimana. Rafforzati i controlli della polizia stradale, scatta inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
3: E torniamo a parlare di cronaca perché proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Il figlio maggiore, unico sopravvissuto, è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere, i telefoni delle vittime e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, mentre i soccorsi proseguono tra enormi difficoltà. Dalle macerie arrivano però anche segnali di speranza. Un neonato di appena 18 giorni è stato salvato dopo 32 ore. In arrivo a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile.
3: Ci occupiamo di politica perché si apre una settimana decisiva per la riforma della legge elettorale. Mercoledì prossimo la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario dell'esame del nuovo testo che punta a superare il Rosatellum. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, mentre Fratelli d'Italia valuta possibili modifiche. Le opposizioni parlano di una riforma studiata per rafforzare il governo e chiedono di fermare l'iter.
2: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhouse. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati. Quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin. Giornata difficile per le Ducati ufficiali. Marc Marquez chiude sesto davanti a Bagnaia, poi retrocesso al 7° posto per aver superato i limiti della pista.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi, e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.
3: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate. I just love to say it.

0: 30 canzoni più suonate della settimana.
1: Radio Piemonte Sound, basta.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 920 le vittime, oltre 50.000 i dispersi, tra i morti anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Dalle macerie arriva anche una storia di speranza, salvato vivo un neonato di appena 18 giorni dopo 32 ore. Intanto sono arrivati a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile. Un altro forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'Afghanistan orientale con epicentro vicino al confine con il Pakistan.
2: 3 le vittime in altrettanti gravi incidenti, 2 sulla Palermo-Messina e una sulla statale Romea nel veneziano. Sulla A14 nel bolognese una donna è morta nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Gravissimo un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo. Traffico intenso sulle principali autostrade con controlli rafforzati della polizia stradale. Intanto il caldo non concede tregua. In Italia restano 18 città da bollino rosso, mentre in Francia salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore.
3: Ancora cronaca a Roma, proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita 2 coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario del presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato ricorda che la ricerca della verità ha compiuto passi significativi, ma sottolinea come ricostruire pienamente quanto accadde nei cieli del Tirreno il 27 giugno 1980 resti un dovere irrinunciabile per il Paese.
3: Voltiamo pagina, Roma celebra gli 80 anni della Vespa con una grande parata che ha portato in strada circa 25.000 scooter arrivati da 67 paesi. A dare il via al corteo il sindaco Roberto Gualtieri, dal Circo Massimo al Colosseo, passando per Piazza Venezia e i Fori Imperiali. Migliaia di persone hanno applaudito modelli storici e contemporanei dello scooter, simbolo del Made in Italy. Le celebrazioni proseguono fino a domani al Vespa Village del Foro Italico, con mostre, musica ed eventi aperti al pubblico.
2: Lo sport, sabato da protagonista per l'Aprilia ad Assen, dopo la pole di Jorge Martin, nella sprint arriva la storica doppietta del team Trekhaus con Raul Fernandez davanti ad Ayogura, terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati, mentre Marc Marquez chiude settimo dopo una penalizzazione. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quarto Kimi Antonelli. Calcio, si chiude questa sera la fase ai gironi del Mondiale 2026 con le sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di

0: Gianni, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound?
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: Ed ora una super hit di qualche tempo fa. Super hit.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Pù.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Sono le 19:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della Protezione Civile.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
3: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: A Imperia recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
3: Cambiamo argomento, l'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei, un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
2: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti, riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhaus una storica doppietta con Ayo Gura secondo.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Il saluto dei VIP.
6: Figa, te lo devo dire, te lo sto dicendo, lo sai con chi stiamo parlando?
7: Con Radio Piemonte Sound.
6: Oh, bella cumpa.
7: Stai male.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
17: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
18: Radio Piemonte Sound, senti come pompa Sound, dagli, dacci dentro con Sound, dacci dentro per Sound e Mende. Da Max Giusti, chiaramente. Grazie.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie, perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.cinquefiamme.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: saluto dai VIP.
1: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
2: Grazie, grazie, grazie Paola Cortellesi.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate. In questo giorno.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Luigi Tenco scrisse Lontano, lontano e divenne un successo senza tempo. Questo è un omaggio di Claudio.

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound presenta
4: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto VIP.
14: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
15: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
14: Grazie, Carlo, grazie molto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Aosta. Infine vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraromana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Monte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: Gratis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
4: Investi in radio, motore di crescita.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: un saluto dai VIP.
1: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
5: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amici.

0: saluto dai VIP.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao
1: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Pier Francesco Favino
2: e Casa Smutniak.
3: Le cover italiane più belle di sempre. Marcella Bella con L'emozione non ha voce, la canzone scritta da suo fratello Gianni Bella e Mogol, grande successo di Celentano.

0: Dance Music Collection, la migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.
1: Signori e signore, ladies and gentlemen, si comincia! Disco

0: estate su Radio Piemonte Sound.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Il nostro cuneese Matteo Romano e Malika Ayane cantavano sul palco del Festival di Sanremo del 2002 Your Song.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
5: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
4: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
5: O vai su spazioesogni.it.
6: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

10 anni memorabili i 90. Si ballava la dance di Corona e di Gigi D'Agostino, mentre nascevano stelle del pop come Backstreet Boys, Take That e le Spice Girls. A tutti è scesa la lacrimuccia guardando Ghost. Nel frattempo Forrest Gump iniziava la sua corsa e poi fuori la voce con il karaoke di Ferrello. Come ogni decennio ci sono state delle canzoni che hanno segnato l'epoca. Abbiamo ripescato tre pezzi che andavano forte proprio in quegli anni.

diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
4: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
5: La radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti aspetta. Contattaci allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
1: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Sono Umberto Smaila e buon ascolto. Ciao.
16: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Ornella Vanoni con Arrivederci.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Lorenzo Fragola, un omaggio a Francesco De Gregori, la donna cannone.

Metterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Mr. Rain con Mi sono innamorato di te.
1: Prima di te non ricordavo chi ero, non sapevo fossi tu quello che volevo. L'amore può fare del male, è vero, ma fa più male non avere mai amato davvero. Ci si innamora lentamente, uno sbaglio alla volta, legati insieme dai sensi di colpa. Sei arrivato e mi hai portato via da me. Adesso il mondo è un posto vuoto e freddo, se non posso condividerlo con te.

C'è qualcosa di te che mi tocca dentro, nel profondo. Voglio passare questa serata solo a guardarti negli occhi. Mi sento come un miliardario, ma non ho un centesimo. È come fare un passo avanti e due passi.

0: canzoni, parole, emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: A Radio Piemonte Sound un saluto caro.
3: Stiamo volo.

canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente. Dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via. Tu sei l'unica donna per me. Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.

i ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle. Occhi blu, profondi come il mare, come un giorno azzurro. Quando arriva il mattino, io sarò lontano e dirò: occhi blu, trattieni le mie lacrime e anche il mio dolore. Lei ha gli occhi blu ed è di nuovo sola. Blue Eyes, Elton John. Blue Eyes.

0: Musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

0: Né arte né parte. Non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro. Gridarti ti amo. Ricominciamo. Adriano Pappalardo. Ricominciamo.
1: Lasciami gridare. Lasciami sfogare. Io

0: la radio dal cuore musicale.
1: Emozioni, ricordi, sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.

0: ricordi e sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Jalis, con Vacanze Romane dei Mattia Bazar.

Non so spiegarti il modo col quale tu riesci ad illuminare ogni secondo nella mia giornata, qualcosa che mi colpisce nel profondo, che mi rapisce, che mi lascia senza fiato. Something about the way you look tonight, Elton John.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fausto Leali e Michele Zarrillo cantavano sul palco del Festival di Sanremo del 2020 nella serata dei duetti Deborah.

0: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Allora, stavo pensando...

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

successi di oggi. La notte so che pensi a me. È un salto indietro nel passato, con le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Don't you worry about.

Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, e siamo solo di passaggio. Voglio godermi solo un po' la strada. Amore mio, comunque vada, buon viaggio. Cesare Cremonini, buon viaggio. Buon viaggio.

0: canzoni appiccicate sul cuore, le emozioni.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. La splendida voce di Fiorella Mannoia, la canzone magica è di Lucio Dalla, La sera dei miracoli.

0: Snack insieme a Neri Marco Re nei duetti di Sanremo con Mi farò trovare pronto.
1: Mi farò trovare pronto a certi strani mutamenti, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti. Sono pronto a non essere pronto mai per essere

0: mio fuggire. Crescono le mura delle sue carceri come in un incubo atroce. A cosa mi serviranno i miei talismani, l'esercizio delle lettere, la vaga erudizione, le cose comuni, le abitudini, la notte intemporale, il sapore del sonno, l'ansia, il sollievo di sentire la tua voce. Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.
1: Ti farò trovare pronto.

furtivo, non lo sguardo che fulmina le cellule. Non si è soli quando l'amore parla la sua lingua. Io conosco l'amore che non passa quando gli amori se ne vanno.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: le cover italiane più belle di sempre. Un omaggio a Mogol, Marcella Bella, Enzo Iacchetti con Emozione.
1: Seguir con gli occhi un airone sopra un fiume e poi ritrovarsi a volare. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua.